Tigri, bitogni, dessi, ti voglia. I quattro elos prende tua mano.